smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me.

0: ite.
1: Sono le 3:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, dedicatevi almeno 2 ore al giorno al relax, spegnendo lo smartphone e rallentando un po' il ritmo nel fare le cose. Nel lavoro gli ultimi sviluppi potrebbero non essere stati incoraggianti, inducendovi a ridurre gli sforzi. Toro, essere sereni interiormente porterà ad una relazione positiva e armoniosa. Nel lavoro sarete prese a modello da molti e i colleghi vi apprezzeranno. Otterrete il riconoscimento anche da un superiore, finalmente. Gemelli, sul fronte sentimentale le stelle vi sostengono nelle vostre scelte, quindi approfittate del momento e agite senza timori. Il momento è ideale anche per mettere in atto qualche buon piano lavorativo, agendo con coraggio. Cancro, la vostra fiducia raggiungerà l'apice, contagiando le persone che vi circondano, magari anche regalando qualcosa di speciale. Nel lavoro mettetevi comodi e godetevi questo momento estremamente positivo. Leone, avete una capacità straordinaria di comprendere gli altri grazie a spiccate doti comunicative ed empatiche. La giornata sarà favorevole per prendere decisioni importanti riguardo il lavoro. Vergine, problemi immaginari, frutto delle vostre paure, influenzeranno negativamente il vostro umore. Nel lavoro non ci saranno opportunità per attuare progetti desiderati. Utilizzate la giornata per riflettere sulle situazioni in sospeso. Bilancia, una recente scelta vi darà pensieri per tutto il giorno. Ricordate che siete padroni della vostra vita e potete cambiare la situazione. Nel lavoro sarà una giornata fiacca, con molti pensieri in testa. Scorpione, potreste avere difficoltà oggi a esprimere i vostri veri sentimenti, rischiando fraintendimenti o perdendo amicizie importanti. Nel lavoro difficoltà di comunicazione anche con i colleghi più prossimi. La vostra dialettica però sarà efficace. Sagittario, la giornata sarà monotona e poco reattiva persino in amore. Evitate situazioni rischiose e non urtate la sensibilità del partner. Nel lavoro l'inizio giornata sarà difficile, poi regnerà la calma. Capricorno, siete motivati e dedicatevi a ciò che è urgente senza stressarvi troppo. In amore, nonostante gli impegni, troverete il modo di svagarvi e risvegliare la passione nel rapporto di coppia. Acquario, le novità tanto attese sono finalmente vicine. Abbiate fiducia e tutto andrà per il meglio. Nel lavoro, buone opportunità grazie agli influssi delle stelle. La situazione economica non desta preoccupazione. Pesci, nuovi desideri vi emozioneranno e altri invece potrebbero turbare. Nel lavoro potrebbero arrivare cambiamenti positivi. Ambite a posizioni più elevate, ma tenete sempre occhi e orecchie ben aperti. Oggi vi saluto con le parole di Oriana Fallaci. Il successo non è definitivo. Il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso una condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta, il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta.

Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 4 agosto 2026 è il 216 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:25. Il santo del giorno è San Giovanni Maria Vianney. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 agosto del 1950 esce nelle sale cinematografiche statunitensi Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, capolavoro diretto da Billy Wilder, che con esso entra nell'Olimpo dei grandi del cinema. Il 4 agosto del 1974 viene ricordato per la tragedia dell'Italicus. Sulla linea ferroviaria Firenze-Bologna un ordigno esplode nella vettura numero 5, 2 morti e 44 feriti. Nel 1997, a 122 anni e 164 giorni, muore Jeanne Calment, la persona più longeva di tutti i tempi. E nel 2020, in Libano, nel porto di Beirut, avviene una violenta esplosione che causa ingenti danni a tutta la zona circostante, con un bilancio di oltre 220 morti e più di 7.000 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 agosto del 1978 la campionessa italiana Sara Simeoni stabilisce il nuovo record mondiale di salto in alto, 201 centimetri. È la prima donna al mondo a superare i 2 metri. E nel 1996, con la cerimonia di chiusura, cala il sipario sui 26esimi Giochi Olimpici di Atlanta. L'Italia è sesta nel medagliere con 13 ori, 10 argenti e 12 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 agosto del 1990 un'estate italiana della coppia Nannini-Bennato è in cima alla hit parade. Nel 2010 Cesare Cremonini è tra gli artisti più presenti in radio con Mondo. E nel 2013 Marco Mengoni è tra gli artisti più presenti in radio con Pronto a correre. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Louis Armstrong, nato a New Orleans il 4 agosto 1901 e scomparso a New York il 6 luglio 1971. Ha fatto la storia del jazz nel XX secolo come trombettista e cantante. Ricordiamo la stilista italiana Laura Biagiotti, nata a Roma il 4 agosto 1943, qui scomparsa il 26 maggio 2017. Compie oggi 78 anni il premio Nobel Giorgio Parisi, fisico e accademico italiano. Ne compie 73 il ministro degli esteri e vice premier italiano Antonio Tajani. Spegne 65 candeline Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America, primo afroamericano eletto alla Casa Bianca. 48 candeline sulla torta dell'attore italiano Marco Bocci. Spegne 45 candeline Meghan Markle, duchessa di Sussex, è un'attrice statunitense, moglie del principe Henry, duca di Sussex. E prima di

0: Libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Teheran. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Intanto l'Iran e l'Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz che prevederebbe tra l'altro tariffe di servizio che sarebbero utilizzate per coprire l'impatto ambientale del traffico marittimo, la sicurezza delle navi e del personale.
1: Riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio informale interni convocata dalla presidenza irlandese, anche in risposta alla lettera promossa da Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen e sottoscritta da altri 20 stati membri sulla crisi migratoria di Ceuta. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo, lo riferiscono le autorità spagnole.
0: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano nella bassa bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito ad un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto.
1: La strage dimenticata è stata ribattezzata così da alcuni storici la tragedia avvenuta esattamente 52 anni fa, domenica 4 agosto 1974. Quel giorno un attentato di matrice terroristica sul treno Italicus Roma-Monaco provocò 12 morti e 48 feriti sull'Appennino tosco-emiliano a San Benedetto Val di Sambro, non lontano da Bologna. Una strage di cui non si conoscono ancora gli esecutori. Tutti gli imputati processati successivamente sono stati assolti.
0: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunisce per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,100 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,97 centesimi. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile ad 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
1: Il calcio: l'8 agosto al Blue Energy Stadium ci sarà il triangolare internazionale che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. I catalani, tra le società più titolate e seguite al mondo, sono gli attuali detentori della Liga Spagnola. Il Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni, si è invece distinto nella scorsa stagione raggiungendo le semifinali di Europa League. Per il Barcellona si tratterà di un ritorno Udine quasi 20 anni dalla sfida di Champions League disputata il 7 dicembre 2005.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Informiamo anche che è in corso un'indagine telefonica che sta facendo l'ARPA Valle d'Aosta, quindi insomma un ente incardinato, no, dentro il meccanismo pubblico, su come i valdostani si scaldano. Stanno facendo un sondaggio, non si scaldano tipo si incazzano, ma si scaldano d'inverno, cioè con quale combustibile, insomma, con quale insomma, strategia si scaldano. Quindi sono in corso delle telefonate da una società esterna che è incaricata però dall'agenzia per sondare questa cosa. Vi chiedono semplicemente cosa usate, stufa, riscaldamento, gas, gasolio, pompe di calore, insomma, in epoca di truffe telefoniche diffuse è giusto dirlo, no? È giusto dare una notizia, perché sennò uno mette giù, uno pensa che sia un tentativo di truffa.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Esatto, sì.
1: Ma quando fai $7 in un mese, sì, fuori di testa.
0: Allora, se ti chiama lui, metti giù. Però non credo che l'ARPA inizi così una conversazione telefonica, non credo proprio.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La giornata parte con una mattina serena e aria asciutta, con caldo in crescita ma senza eccessi. Nel pomeriggio il tempo rimane stabile, con qualche passaggio nuvoloso che non porta cambiamenti, e la sera si presenta tranquilla e più ventilata, con quella brezza serale che rende perfetta una passeggiata nel mare.

la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Un indimenticabile, potremmo dire, poi ognuno scelga per quale motivo, Tony F, in una versione un po' californiana, in questa Dammi una mano nell'ultimo Sanremo. Alle 11:20 noi andiamo su un altro tema, basta con le cose valdostane, abbiamo già dato ampiamente. No, mi ha colpito in particolare una notizia che sta circolando, insomma, più che una notizia è un dato, una statistica. Sapete qual è la società italiana che ha più dipendenti in assoluto? Poste Italiane. Poste Italiane conta 119.117 persone impiegate. Al secondo posto come aziende c'è Ferrovie dello Stato, che sta a 96.000, e poi c'è Intesa San Paolo sul podio, terzo posto, con 94.700 dipendenti, seguite da una compagnia assicurativa che si chiama Generali, che sta a 86.000, poi c'è un'altra banca, Unicredit, che sfiora le 70.000 assunti, e Leonardo, altro colosso italiano, che sta poco sopra i 60.000. Quindi questo è il dato che è uscito proprio in questi giorni, che rende l'idea di quali sono, diciamo così, i giganti, almeno da un punto di vista della forza lavoro che impiega.

0: siamo pur sempre il 4 agosto. Intanto salutiamo tutti quelli che ci scrivono su WhatsApp: Claudia, Alex, Giuliana, Piero, Mitch, aspetta, vediamo un po', Roberto, a tutti, ritenetevi tutti salutati assolutamente. Ma dicevo, siamo comunque il 4 agosto, no? E alla fine lo sappiamo, insomma, l'italiano va al mare ad agosto, è un po' una grande tradizione. Salutiamo anche Cree, ciao, ciao, grande, grandissimo. Bene, diamo qualche piccola informazione sulle spiagge private, ragazzi. Io voglio molto bene i balneari, proprio sono una categoria che mi sta simpaticissima, cioè proprio li adoro alla follia. Penso che siano, anzi, ma dirò di più, sono la spina dorsale produttiva di questo paese. Guarda, pagano un sacco di tasse, sono spesso anche persone simpatiche poi, e soprattutto non tendono a prendersi più diritti di quelli che avrebbero, assolutamente no, non è una cosa che hanno mai fatto. Però nel dubbio noi vi diamo qualche piccolo consiglio, vi chiariamo cosa un gestore di un lido privato non può vietarti di fare in spiaggia, perché c'è un po' di confusione su questa cosa anche da parte dei gestori. La prima cosa che non possono fare è vietarti l'accesso al mare. Questo lo dice in maniera molto chiara la legge: chiunque può accedere liberamente alla spiaggia e al mare. No, questo lo dico perché ci sono stati dei casi anche di tornelli, in certi casi in cui tu se volevi superare il tornello dovevi pagare. Vietatissimo, non si può fare, chiunque lo faccia è nell'illegalità. Poi non possono vietarti di fare il bagno davanti allo stabilimento, perché loro non sono proprietari né concessionari della parte dove ci si fa il bagno, sono concessionari della parte prima, e ci deve essere un tot di metri libero tra il loro ultimo ombrellone e la spiaggia, insomma, sostanzialmente la battigia, no? Come si dice. Quindi lo puoi fare tranquillamente, non puoi neanche essere cacciato dalla battigia, cioè di fatto insomma non può, non è una cosa che si possa fare. Ci sono 5 metri. Le ordinanze parlano di 5 metri di spazio tra il mare e il primo, l'ultimo, fate voi, ombrellone che viene piazzato dai balneari. E altra cosa, non possono vietarti di portare da mangiare, non hanno il monopolio sulla ristorazione, quindi tu, anche se prendi, diciamo, il lettino, la sdraio, quello che è, puoi portarti benissimo la schiscetta da casa, la parmigiana, quello che vuoi, e mangiarti. L'importante ovviamente è non ingombrare, e ovviamente questo vale ovunque, non lasciare rifiuti in giro. Se per caso una di queste cose vi viene contestata, sappiate che la legge in realtà è dalla vostra parte.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

questa notizia è per tutte le persone convinte che vietare i social ai minori sia una soluzione. Allora, in Australia hanno vietato i social agli under 16, secondo uno studio, un primo studio diffuso da eSafety, commissione che unisce, diciamo così, le funzioni dei nostri AGCOM, del garante della privacy. Bene, secondo loro l'80% dei minori di 16 anni comunque continua a usare i social, cioè proprio non ha minimamente funzionato come divieto. Ricordiamo che il divieto è iniziato a dicembre dello scorso anno e non da 2 settimane, quindi c'è già un primo bilancio, insomma, di 9 mesi che parla chiaramente di un fallimento, del fatto che è impossibile di fatto, no, vietare. Puoi mettere tutti i controlli che vuoi, ma tanto il modo di agire è come è successo con tutti i siti del mondo prima, quelli che erano assolutamente off limits per i minori, ben peggio dei social, che non hanno mai, insomma, mai ottenuto questo wall, questo muro, insomma, tra loro e chi è di età anagrafica inferiore ai 16 anni. Quindi io continuo ad essere molto scettico, perché vedo che anche in Europa ora andiamo un po' in quella direzione, però vediamo. Come intenzione siamo un po' tutti d'accordo ormai che facciano male, ci sono studi che lo dimostrano, no? Negli adolescenti, così. Nella pratica non lo so, però attenzione. Musica pop giapponese sotto, intanto, così a caso. Non c'entra nulla in realtà con l'almanacco, ma facciamo un po' di almanacco, sì, un po' di almanacchistica, giusto? Sono le 10:11:37. Oggi è il 4 agosto. Oggi nasceva il batterista dei Trivium nell'86, Nick Augusto. Max Cavalera, che è un cantante brasiliano di origine italiana, chitarrista e fondatore dei Sepultura. Benissimo. Siamo sul metal in questo caso. Nasceva nel 69, mentre nel 59 nasceva Robin Crosby, chitarrista dei Rat in particolare, nasceva in California. E oggi invece, come uscite discografiche, ricordiamo nel 2003 il terzo degli Snow Patrol, Final Straw, e nel 2017 invece l'EP dal vivo degli Imagine Dragons, Live at All Star Studio. Benissimo. Segnaliamo anche che oggi nel 2002 l'album The Rising di Bruce Springsteen, uscito una settimana prima, arrivava al numero 1 contemporaneamente in Stati Uniti e Regno Unito. E infine, oggi è anche una giornata che ricorderà malvolentieri Robert Plant delle Zeppelin, che rimase ferito in un incidente stradale nell'isola di Rodi insieme alla moglie nel 75, proprio nella giornata di oggi. Qualche nome buttato lì, giusto per darvi delle idee per il disco libero che arriva tra poco, con i vostri suggerimenti che invece devono arrivare adesso, perché poi dobbiamo metterli un po' in fila e fare il ballottaggio al 349 722 5831.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

mentre non sono favole, non sono sogni, ma solide realtà, le opzioni del ballottaggio di oggi. Il disco di brutta intro, mamma mia, proprio lo dico da solo. Vabbè. La prima, Your Love di Frankie Knuckles, grande classico della musica dance.

avete tre minuti esatti per votare, 349-722-5831, tra le due opzioni che abbiamo ascoltato poco fa, che sono Frankie Knuckles con Your Love, come uno prima, e due, Billy Idol con Eyes Without a Face. Scegliete, votate la vostra preferita, tra poco la

durata meno del previsto, devo dire, questa Why Are You Here di Machine Gun Kelly. Alla fine, tra le due canzoni che abbiamo messo in ballottaggio, vince Billy Idol. Quindi torniamo un po' indietro nel tempo, torniamo al 1984 e risentiamo un grande classico che è Eyes Without a Face.

Vedi, disco che è un grande classico, non è mai stata al numero uno di praticamente nessuna classifica. Il massimo che ha fatto è il quarto posto negli Stati Uniti e basta, negli altri paesi sempre più giù. In Italia il massimo è arrivato alla 18ª posizione, questa Eyes Without a Face, bellissima, molto bella, dell'84, dal secondo disco di Billy Idol che si chiamava Rebel Yell, che usciva nell'83, il singolo pochi mesi dopo, ed era un po' il disco con cui noi ci salutiamo quest'oggi. Vi diamo appuntamento a domani dalle 9 in poi, sempre in diretta da Lidl Carpegiò. Ciao!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre campeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dai cori c'è solo un capitano. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, questa la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis.
1: L'ho voluto uccidere, sceso dalla macchina, avrebbe ucciso anche me se avesse potuto, non ha dubbi l'ex fidanzata di Mirko Bertellini, il 43enne che nella notte tra il 1° e il 2 agosto a Somma Lombardo ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, colpevole di aver tentato di aiutare la donna in difficoltà per aver perso il telefono.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma sarebbe avvenuto a circa 7 km da Pisa ad una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma le verifiche sono in corso.
1: Riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Alle 13 parlerà con i giornalisti il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Brunner. Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole.
2: Conflitto russo-ucraino, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato di Mosca a Sebastopoli. Lo ha dichiarato il governatore della città. Una tragedia. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto su Telegram. L'aggressore è stato arrestato e ora si indaga sul movente del gesto.
1: Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre lunedì era 2,97 euro. Il prezzo medio sale al livello più alto del 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: passaggio di testimone all'azienda USL, con una nuova guida per uno dei servizi più strategici dedicati ai percorsi clinici complessi. La cardiologa Bruna Catuzzo è stata nominata responsabile del Day Hospital multidisciplinare dell'azienda USL della Valle d'Aosta, struttura che coordina anche il progetto DAMA, dedicato alle persone con disabilità e bisogni assistenziali complessi. Catuzzo subentra alla dottoressa Cinzia Giannonatti, che ha guidato il servizio fin dalla sua nascita. Il Day Hospital ha seguito nell'ultimo anno circa 3.000 pazienti, offrendo percorsi integrati in un'unica giornata, riducendo disagi e tempi di attesa. Con la nuova direzione, l'USL punta a rafforzare ulteriormente il modello organizzativo e la sua diffusione sul territorio.
1: Ora parliamo di ambiente e di un aggiornamento importante sullo stato dei ghiacciai valdostani, monitorati dagli esperti dell'ARPA Valle d'Aosta, che mostrano una stagione di accumulo nevoso in calo su diversi ghiacciai, con il Timorion in Val Savaranche che registra valori inferiori alla media storica. Situazione più stabile sul Rutor, che resta sopra la media ventennale ma con un rallentamento rispetto agli ultimi anni. Intanto in Val Ferré il ghiacciaio di Plan Pincé accelera a causa del caldo, attivando misure di sicurezza e monitoraggi avanzati. Un quadro che conferma la crescente vulnerabilità dei ghiacciai alpini.
0: Ora ci spostiamo a Donnasse e parliamo di scuola e di una decisione che sta creando preoccupazione tra diverse famiglie del paese. Da settembre i bambini della scuola dell'infanzia saranno trasferiti nel plesso di Gran Vert per lasciare spazio ai lavori di adeguamento antisismico della primaria. Una scelta che ha portato alcuni genitori a contestare tempi e modalità del trasferimento, lamentando costi aggiuntivi, disagi logistici e una comunicazione arrivata solo dopo la chiusura delle iscrizioni. Il comune ha archiviato la petizione per irregolarità formali, ma ha risposto alle famiglie assicurando attenzione e disponibilità a valutare misure compensative.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, la scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan. Ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. Così Monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Una bambina di 8 anni ha chiamato il 118 per chiedere aiuto dopo essere rimasta per molto tempo nella sua abitazione in provincia di Parma senza la presenza di un adulto. All'appello lanciato dalla piccola ha risposto alla centrale operativa che ha inviato sul posto il personale sanitario e allertato anche i carabinieri. Al loro arrivo le pattuglie hanno potuto confermare quanto raccontato al telefono della bambina, che non solo era in casa senza adulti da diverse ore, ma non aveva neanche cibo a disposizione all'interno dell'abitazione.
2: Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo a Leonardo Cortese, il ragazzo morto annegato nel pomeriggio di ieri nella piscina Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Sul caso stanno lavorando i carabinieri e la procura ha aperto un fascicolo per ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane e per avere la certezza sulla causa del decesso. La vittima aveva 19 anni e viveva a Trento. Stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con un amico. È stato lui il primo in piscina a dare l'allarme.
1: Medio Oriente, negoziati tra Libano e Israele portano vergogna e umiliazione, lo dice Hezbollah, secondo cui il presidente libanese sta alimentando le divisioni con i colloqui con Israele. Oggi a Roma è previsto un nuovo round di colloqui trilaterali tra Israele, Libano e Stati Uniti per risolvere il conflitto nel paese dei cedri. Le relazioni tra Iran e Iraq sono attualmente al massimo livello, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarachi.
2: A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante un live su TikTok, e del sindaco di Uruapan Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala. L'uomo è ritenuto il leader di una delle cellule criminali più violente legate al cartello Jalisco Nueva Generación e mandante delle due uccisioni.
1: Europei di nuoto, italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nella Senna, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuoriclasse Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile della stessa distanza, quarto posto per Enrica Piccoli nella finale di solo tecnico di artistico. Proseguono anche le gare di tuffi con il ritorno di Pellacani.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica? Sono aperti?
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Migliaia di tifosi si sono presentati questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Per l'ultimo saluto presenti anche tantissimi ex compagni e rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
3: È un giocatore universale, un giocatore che è stato rispettato da compagni e da avversari, anche se dentro di sé porta un valore che oggi si è perso, che è il senso di appartenenza, il fatto di aver iniziato la sua attività calcistica nel Milan e di averla conclusa proprio in questo club. Per cui credo che sia un esempio da seguire.
2: Non c'era invece il Milan attuale impegnato nella tournée in Australia, dove domani sfiderà l'Inter in quello che rappresenta un antipasto dei derby di campionato. Alla vigilia ha parlato Ruben Amorim: vogliamo fare bene nel derby anche se vincere nel precampionato non è la cosa che conta di più, ha spiegato il tecnico dei rossoneri. Ha parlato della partita anche l'allenatore dell'Inter Christian Kivu, secondo il quale il derby è una partita speciale, ma i trofei d'agosto non contano. E di Florian Welbro la medaglia d'oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata. Fuori dal podio gli italiani, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Welbrook. Sarà un super martedì di tennis azzurro al Masters 1000 di Montreal, col programma che si apre nel pomeriggio italiano con Mattia Bellucci, opposto nel primo turno all'argentino Sebastian Baez. Seguirà il match tra Sonego e l'olandese Griekspoor. Nella notte l'esordio di Cobolli e Darderi direttamente dal secondo turno, che affronteranno rispettivamente il tedesco Hanfmann e il canadese Diallo. In campo tra gli altri anche Alex De Minore, Andrei Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il ciclismo si è aperto col successo di Jonathan Milan, l'83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale pianeggiante, l'italiano della Lidl Trek è riuscito a imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d'Italia. Il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera, che gli vale la prima maglia di leader della Generale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: gli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri italiani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha sottolineato il vice premier, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%.
1: Intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari, dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Erano in 19, lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa e durante le due settimane alla deriva sono morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a rappresentare il Milan Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Jimenez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth agli ordini del tecnico Amorin.
0: Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter. Da Perth le parole del tecnico nell'azzurro Kivu in relazione alla prima delle due amichevoli australiane dei nerazzurri.
2: Io sono allenatore, mi devo preoccupare della condizione dei miei giocatori, di trovarla prima possibile per essere pronti alla prima. A questo punto della stagione è sempre un amichevole estivo e i trofei vinti ad agosto non contano niente.
0: Si giocherà domani alle 19 locali, le 13 in Italia, all'Optus Stadium di Perth.
1: E con queste

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora parliamo di scuola. Da settembre la Valle d'Aosta entrerà nella fase di transizione della riforma degli istituti tecnici, con novità che riguarderanno solo le nuove prime e nessun cambiamento per le altre classi. Le nuove prime manterranno il percorso quinquennale, senza il modello 4 più 2, mentre per le altre classi non cambierà nulla. La sovrintendenza agli studi conferma quadri orari stabili e attende le linee guida ministeriali, previste tra settembre e ottobre, per definire gli aggiornamenti dei programmi.
2: Ora parliamo della situazione alla Cogne Acciai Speciali, dove non arriva alcun dietro front sull'integrativo e resta alta la tensione tra azienda e sindacati. L'azienda ha confermato la decisione anche al tavolo del MIMIT, lasciando sindacati e istituzioni fortemente preoccupati. Le sigle FIM, FIOM e WILM parlano di uno strappo nei confronti dei lavoratori, mentre la regione chiede di ritrovare un clima di dialogo. Il confronto riprenderà il 24 luglio ad Aosta, con un nuovo incontro in Confindustria.
1: Continuiamo a seguire con gli interventi che riguardano gli spazi sportivi della città. Con un aggiornamento importante sulla piscina scoperta di Regione Zambarlè, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria della piscina scoperta, con lavori programmati dal 1 settembre 2026 al 31 maggio 2027. L'intervento, dal valore di oltre 1 milione di euro, prevede il rinnovo delle vasche, degli impianti di filtraggio e delle aree di servizio, oltre alla protezione degli spogliatoi dall'acqua di risalita. Il progetto, firmato dagli architetti Marchisio e Mascotto, punta a restituire alla città un impianto più sicuro e moderno, in vista della prossima stagione estiva.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Per prima, ma una delle opere d'arte che ha cambiato tutto è il Portrait di Edmond de Bellamy.
1: Mai sentito.
0: Eppure nel 2018 è stato venduto all'asta per oltre $400,000.
1: Aspetta, un quadro fatto da una I.
0: Sì, esatto.
1: E qualcuno ha speso tutti quei soldi?
0: Esatto.
1: Sto chiaramente sbagliando carriera.
0: Vabbè, è il ritratto la figura un uomo dall'aspetto elegante, un po' sfocato e misterioso.
1: Quindi, classico quadro che guardi fingendo di capirci qualcosa.
0: Sì, più o meno.
1: E chi l'ha dipinto?
0: Ecco il punto, non era un pittore davanti a una tela.
1: Quindi chi c'era?
0: Beh, un gruppo di ricercatori e artisti francesi che hanno addestrato un sistema I con migliaia di ritratti storici.
1: Quindi l'algoritmo aveva studiato arte.
0: Sì, in un certo senso sì.
1: E dopo aver visto tutti quei quadri, ha creato qualcosa di nuovo.
0: Esattamente.
1: E il mondo dell'arte è esploso.
0: Praticamente sì.
1: Perché?
0: Perché fino a quel momento molti consideravano l'arte come qualcosa di profondamente umano.
1: Ok, emozioni, esperienze, ricordi.
0: Sofferenze, sogni, intuizioni.
1: Tutte cose che un algoritmo teoricamente non ha.
0: Teoricamente sì.
1: Però il quadro esisteva.
0: E qualcuno era disposto a pagarlo, per fortuna.
1: Quindi la domanda è diventata inevitabile.
0: Chi è il vero artista?
1: La I?
0: Oppure le persone che l'hanno programmata?
1: O magari i pittori del passato, le cui opere sono servite per addestrarla?
0: Ecco, perché la discussione è diventata veramente enorme.
1: In effetti non è una domanda semplice.
0: No, assolutissimamente no.
1: E oggi siamo ancora qui a discuterne.
0: Assolutissimamente sì.
1: Perché ormai la I crea immagini, musica, video e persino poesie.
0: E ogni volta torna la stessa questione.
1: Cioè?
0: Se una macchina crea qualcosa che ci emoziona, di chi è il merito?
1: Ma soprattutto, servi davvero essere umani per essere artisti?
0: Beh, alcuni rispondono di sì,
1: Perché l'arte nasce dall'esperienza umana.
0: Altri invece sostengono che conti solo il risultato finale.
1: Quindi, se un'opera d'arte ci colpisce,
0: forse importa meno sapere chi l'ha realizzata.
1: O cosa l'ha realizzata.
0: Esattamente.
1: Però una cosa è certa.
0: Certo, quel quadro non ha cambiato solo il mercato dell'arte, ha cambiato proprio il modo in cui guardiamo l'intelligenza.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere, e a dare l'allarme era stata proprio la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero però nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di oggi tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, a una profondità di 8 km. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, rassicura: la scossa di terremoto ha comprensibilmente creato apprensione, ma la situazione è sotto controllo. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
3: Migliaia di tifosi del Milan e tanti big del calcio e non solo si sono ritrovati questa mattina a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Il feretro della leggenda rossonera è arrivato poco prima delle 11 fuori la Basilica di Sant'Ambrogio. Tanta la commozione ad accoglierlo, migliaia di tifosi a rappresentare il Milan, Gerry Cardinale e Paolo Scaroni, oltre a due calciatori rimasti in Italia, ossia Menez e Pulisic. Il resto della squadra è in ritiro a Perth. Domani per il Milan l'amichevole contro l'Inter.
2: Dall'estero ora. A quasi un anno di distanza dai duplici omicidi dell'influencer 23enne Valeria Marquez, uccisa il 13 maggio del 2025 durante una live su TikTok, e del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo, ucciso il 1 novembre 2025 durante le tradizionali celebrazioni per la festa dei morti, è stato arrestato in Messico Ramon Angel Alvarez Ayala.

0: Rientriamo in Italia. Chi è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. Lo chiarisce l'INPS in un messaggio sottolineando che in questo caso si tratta di disoccupazione volontaria. Garantire sicurezza e protezione sociale, sottolinea l'Istituto di Statistica, significa offrire sostegni concreti in grado di salvaguardare la vita e l'autonomia di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
1: Ed è tutto, a più tardi.

un altro giorno pieno di calore da tutti i punti di vista, possiamo dirlo, sì, perché fa davvero caldo qui a Milano per l'ennesima volta, un'estate davvero infinita. 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18. Spazio come sempre ai vostri messaggi, ai vostri feedback, alle vostre recensioni. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre subito a scaricare, vi consiglio di farlo subito perché c'è l'imbarazzo della scelta. Potete selezionare 4 radio in un'unica app, la vostra radio preferita in base alle esigenze del momento, poi potete skippare come se fosse una vera e propria TV, tutto a portata di mano, tutto a portata di click. Poi se invece volete sbirciare le news e gli ultimi aggiornamenti, a disposizione ci sono i nostri contatti social Instagram e Facebook @

every minute, every hour, I miss you more. Ci piace questa canzone, ci trasmette il buon umore. Sono le 15:11 di questo martedì 4 agosto 2026 ed è un po' che non faccio quello che definisco il bollettino del giorno. Temperatura elevata, molto elevata, 36/37 gradi.

come se mi trovassi un po' all'interno del deserto, perché qui a Milano si trova facilmente il parcheggio, non c'è quasi nessuno, quindi tutti sono partiti, si prevedono anche dei weekend, se a questo il prossimo da bollino nero sulle strade. Fatemi sapere voi che state facendo in questo

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

brutta storia. Sono le 15:19 minuti, martedì 4 agosto 2026, state ascoltando Break On e adesso parliamo dell'estate 2026, un'estate caliente non solo dal punto di vista del meteo, dal punto di vista climatico, ma anche per quanto riguarda i concerti. Infatti sto leggendo proprio in questo momento, per il 2026 è boom di concerti, ha superato il record con ricavi di 815 milioni con acquisti di biglietti anticipati. C'è stato un incremento del 5% rispetto all'anno scorso nel periodo maggio-settembre. Lo svela la piattaforma TicketOne, in cui è possibile vendere, quindi quel punto di vendita dei biglietti del mercato italiano, quindi vendere, acquistare. Oggi il mercato segue tre filoni: cantanti evergreen come Vasco Rossi e gli emergenti come Olly, l'abbiamo appena ascoltato, Geolier e Achille Lauro, poi i grandi nomi internazionali come per esempio Teddy Swims con Mister No It All, perché fa proprio così, questo è il suo ultimo successo. Ora vado a controllare quando farà tappa i vari tour.

No, It's All, lui è Teddy Swims, e nel frattempo, mentre ascoltavo Mr. No, It's All, sono andata a vedere le tappe del suo tour. Per esempio, il 22 settembre si troverà a Kansas City, il 23 a St. Louis, il 25 a Chicago, sempre il 25

poi è statunitense grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube. Tra il 2019 e il 2020 Swims ha iniziato ad attirare l'attenzione del pubblico online. Complimenti a Teddy Swims, soprattutto mi piace il suo ultimo successo. Voi concerti come siete messi? 349 7225 831.

0: dal 2017, la voce è quella di Charlie Puth con Attention. E facciamo un attimo attenzione, guardiamo quali sono i concerti più quotati dell'estate 2026. Come già accennato prima, troviamo Vasco Rossi, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini con un guadagno pari a 1.1 milioni di biglietti. Ma vi rendete conto? 1.1 milione di biglietti. A seguire poi troviamo i festival come Firenze Rock, gli IJs, Bruno Mars, The Weeknd hanno portato ad un'entrata pari a 2.1 milioni di paganti. Poi ricordiamo il concerto di Bad Bunny, doppia data all'Ippodromo La Maura di Milano, anche se doppia poi non è stata, ricordiamo che neanche una e mezzo, perché lo show della seconda tappa è durato soltanto mezz'ora causa temporale, ma guardiamo questi 157.000 i biglietti venduti. Poi a seguire troviamo il grande concerto di Ultimo a Tor Vergata con 250.000 spettatori. Prima del Music Box, Fiorella Mannoia.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

tantissime le colonne sonore, soprattutto nelle grandi occasioni quando si riuniscono tante persone, il caso di un concerto come per esempio di Ultimo, 250.000 sono stati gli spettatori di Bad Bunny, poi c'è stato quel piccolo incidente, ma succede, i concerti sono diventati dei luoghi di aggregazione, dei veri e propri spettacoli, delle vere e proprie performance grazie anche ai mezzi sofisticati sviluppati dall'alta tecnologia, dobbiamo dire le cose come stanno. Un altro concerto, un altro festival più che concerto è anche il Lucca Summer Festival, con la partecipazione quest'anno di Katy Perry, ha portato 95.000 spettatori.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

fatto protagonista di un concerto improvvisato. Si trovava a Lucera, in provincia di Foggia, e lì ha ricevuto un'accoglienza incredibile, come lo ha divulgato sui suoi canali social. Per ringraziare questo affetto ha improvvisato un concerto dal balcone, tra gli applausi e l'entusiasmo del pubblico. Tutto fotografato, tutto filmato, potete andare sui canali social dell'artista e trovare questo spazio musicale, questo intervallo musicale dal suo balcone. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a voi, una citazione di una sua canzone per

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
1: Intanto il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio di migranti in alcuni stati africani. In testa, nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana.
2: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani, lo ha detto il segretario al tesoro americano Bessent e lo riporta la CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano smentendo il tycoon, ma Trump ribadisce questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Stanotte intanto un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
1: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. A dare l'allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta.
2: Migliaia di persone dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa. Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, l'ha scritta. In chiesa tanti ex compagni del Milan, ovazione all'arrivo di Maldini e Van Basten con Tassotti e Virdis. Ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli, così il monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant'Ambrogio, nell'omelia per i funerali di Baresi.
1: Europei 2026 di nuoto.

di Break On, voi rimanete con me per questa seconda ora, ma anche per una terza, perché l'appuntamento di Break On prevede 3 ore insieme a me. Io sono Chiara, Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a farlo già da adesso, c'è l'imbarazzo della scelta, 4 applicazioni, 4 radio in un'unica app. Stavo dicendo 4 applicazioni in un'unica applicazione. Va bene, tutto molto bello, sono le 16 e quasi 7 minuti, martedì 4 agosto 2026, la temperatura continua a salire, non si ferma, questo caldo non si ferma. Stavo prima leggendo, a proposito di temperature, un articolo: fino a metà agosto sarà così, poi da metà agosto rinfresca il bosco. Ecco, c'è anche il detto agosto rinfresca il bosco, arriverà presto l'autunno, poi l'inverno, ormai sapete come funziona, non esistono più le mezze stagioni. Del resto dovevo concludere così, meglio lasciare spazio alla musica. Si torna indietro al 2017, ora c'è George Ezra con Don't Matter Now.

La voce è quella di George Ezra con Don't Matter Now, non mi importa di nulla adesso, in questo preciso momento alle 16:10 minuti. Possiamo riprendere il discorso prossimamente, lo scorso

estate. Non ha buttato neanche un reggiseno regalato dai fan durante i suoi show. Se andate a sbirciare il suo profilo Instagram, ha pubblicato questa collezione principalmente offerta da Drake, e in questo caso dalle sue fan, e ha catturato l'attenzione

0: meticolosamente ordinati, come ho detto prima, studiati in base al colore, in base anche alle taglie. E poi vuoi fare un post e non metterci la caption? Abbiamo anche la caption. Ti ricordi quando entrambi all'unisono ci siamo dimenticati chi cavolo fossi? Ho utilizzato un termine un po' più carino. Quella sintonia era decisamente assurda. Ecco, questa è la sua caption. Andatele a mettere mi piace, commentare, ecco, magari commentate, manca anche il vostro. Un bel giorno andrete ad un concerto di Drake e lancerete il vostro reggiseno. Ormai funziona così, rimanete lì,
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

con, sono le 16:18 minuti di questo martedì 4 agosto 2026. Ora torniamo un attimo indietro nel tempo e ci trasferiamo anche in Francia. Cambiamo proprio nazione. 5 maggio 2025 gli agenti hanno fatto un semplice posto di blocco, si sono messi lì, hanno fermato quest'auto con a bordo un uomo perché la revisione tecnica non era in regola, e fin qui tutto bene. Controllando poi patente e libretto, non aveva né l'assicurazione ma non aveva neanche una patente valida. Pensate, l'ultima volta che questo uomo circolava in maniera regolare risale al 1997. Fino a quell'anno andava benissimo, poi è stato fermato, gli è stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza. Dal 1997 al 2026 lui continuava a circolare come una farfalla per le strade.

redazione, né libretto, né revisione, ma la giustificazione è diventata virale perché la sua storia è questa: patente valida fino al 1997, poi in quest'anno gli era stata revocata per guida in stato di ebbrezza. E lui mi ha detto: ma sì, va bene, capita una volta. Dal 1997 al 2026 lui liberamente circolava senza alcuna preoccupazione. Perché questa vicenda è diventata virale? Più che altro per questa frase che è stata pronunciata proprio dal proprietario di quest'auto. L'uomo avrebbe paragonato, pensate, la patente ad uno yogurt scaduto ma ancora commestibile. Una battuta surreale, ma molto cliccata sui social. Adesso, dal 1997 al 2025 sono trascorsi oltre 10.000 giorni. Qui in questi 10.000 giorni non è mai stato fermato da nessuno.

Correva l'estate del 2013, una vera e propria colonna sonora. Lui è Daddy Yankee con Limbo, non puede estar mejor. Voi avete magari stamattina praticato il Limbo Zumba? 349-7225-831. Prima del Music Box c'è The Weeknd con Cry For Me. Però, per favore, non piangete.

presa, quindi questa è la testimonianza. Abbiamo le prove, hanno presentato in anteprima Love Sensation After Hours Mix Madonna e Kali davanti ad una folla durante l'evento più atteso del festival. Quando sarà nostra la canzone? Molto semplice, venerdì 7

questo film si canta così, Samurai J con Ossessione, una canzone che ha ossessionato un po' tutti da febbraio fino ad oggi. Adesso parliamo dei VIP che hanno scelto come destinazione l'Italia per le loro vacanze. Partiamo con Selena Gomez insieme a Benny Blanco, si sono recati presso i borghi storici della Toscana, anche perché circa

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano morto venerdì scorso a 66 anni. Corone ed omaggi da parte di tutto il mondo del calcio italiano e non solo per lo straordinario difensore del Milan e della Nazionale. Da Van Basten a Bergomi, da Massaro a Donadoni e Baggio, al neo DT azzurro Ranieri. Per il club rossonero presenti Scaroni e Cardinale. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani stralipante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, le cui avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra la qualificazione di Lisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al nuoto in acque libere, sempre nella rassegna continentale. Un autentico capolavoro per mettersi al collo l'unico oro mancante in carriera da fenomeno. Florian Welbrock da spettacolo nelle acque della Senna, trionfando nella 10 km maschile agli Europei 2026. L'Italia resta giù dal podio con Gregorio Paltrinieri quarto grazie a una super rimonta negli ultimi 200 metri. Argento di David Bethlehem, Oliver Clement bronzo. Dalle 14.30 Ginevra Taddeucci impegnata nella stessa distanza. Passiamo al tennis. Montreal finisce subito l'avventura canadese di Matteo Berrettini, eliminato al terzo set da Mariano Navone al termine di un match più volte interrotto dalla pioggia. L'argentino al secondo turno affronterà Valentin Vacherot. Rinviate invece le partite di Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. I due azzurri, meteo permettendo, scenderanno in campo oggi. Primi punti fermi per la Maxima Roma, nuovissima realtà di Lega Basket nata dopo l'acquisto e il trasferimento del titolo sportivo da Brescia. La nuova società romana, con a capo l'imprenditore americano Paul Matesic, ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Cotelli, coach in arrivo proprio da Brescia, con un contratto triennale e di aver rinnovato l'accordo biennale con il centro Miro Bilan, MVP della regular season 2025-2026. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

serie di foto in cui si intravedeva proprio la star a Palermo, però non c'era nulla di certo. A distanza di diversi giorni, dopo svariate investigazioni, abbiamo la conferma: Justin Bieber e la moglie si trovano in Sicilia, non sono soli perché c'è anche il piccolo Jack, stanno trascorrendo le vacanze presso l'esclusivo Verdura Resort a Sciacca in Sicilia. Quindi abbiamo anche la coordinata giusta, la coordinata perfetta. Eravamo partiti con questo dubbio, con questo punto di domanda, alla fine è diventato un punto, mettiamoci un punto, abbiamo avuto la conferma. Viviti questa incredibile vacanza, Justin. Ora

collaborazione uscita nel lontano 2022, Rosalyn insieme ad Alfa con la loro Snap. Sì, perché ormai il 2022 è passato, è andato. E stavamo parlando di Justin Bieber e la moglie, il figlio. Si trovano in Sicilia dopo aver fatto tappa a Palermo, adesso soggiornano all'interno dell'esclusivo Verdura Resort a Sciacca. E stavo pensando, chissà la gioia degli ospiti di questo resort. Vanno in spiaggia, si trovano Justin Bieber, fanno un tuffo in piscina, si trovano Justin Bieber, vanno in un centro estetico, sicuramente lo avranno, si trovano Justin Bieber. Quindi le fortune di essere al momento soggiornare nel Verdura Resort. Magari qualcuno di voi in questo momento si trova proprio lì e ha fatto uno scatto fotografico, un selfie con Justin, invidiatemelo al 349 7225 831, così ricevete un saluto. Hi Justin, I'm Chiara e stai ascoltando Top Italia Radio. Ora c'è Blanco, Sfera e Basta, Mi fa impazzire.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato invece la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, Vorobyov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti.
2: In Medio Oriente ora un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Intanto prosegue il botta e risposta tra l'Iran e Trump. Teheran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano, smentendo il tycoon che dal canto suo ribadisce: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto stanotte un proiettile non identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz.
0: Si è svolta oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, all'enclave spagnola confinante col Marocco. Durante il suo intervento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna o contro alcun altro partner, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi. Il ministro ha poi espresso al governo spagnolo la sincera solidarietà dell'Italia.
2: Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. In alcune immagini si vedono giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel esibendo il saluto nazista.
0: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27, che corrisponde a livello 3 di allerta massima per le ondate di calore, segnalando una vera e propria condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
2: Europei di nuoto 2026, nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri, Chiara Pellacani ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle

Ibreicona 17:07 minuti. Nel frattempo so che non dovrei dirlo, ma mi stavo facendo un po' i fatti, conti in tasca a Justin Bieber, e se mai mi stesse ascoltando, e magari, non lo so, io lancio l'idea,

magari un biglietto anche di sola andata, poi il ritorno me lo pago io, perché è davvero interessante. Cioè, ci impieghi secondo me soltanto una giornata a visitare una parte di questo resort. Ecco, no, anche adesso voglio fare pubblicità a questo resort, anche perché non ne ha bisogno. 5 stelle, 349 7225 831. Vi invito a andarlo a vedere questo resort, non magari se siete fortunati.

good vibes e trasmettendo anche a distanza dei biglietti, magari, ecco, sto lanciando proprio dei messaggi, poi chi li vuole accogliere bene, altrimenti pace e amen. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete lanciare anche voi i vostri messaggi, i vostri desideri. Mi raccomando, però, se magari proprio stasera dovesse vedere una stella cadente,

si avvera. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Questo potrebbe essere un desiderio e potrebbe anche concretizzarsi subito. Alla velocità della luce c'è l'imbarazzo della scelta, 4 radio in un'unica app. Chiocciola Top Italia Radio è il nickname di Instagram e Facebook, proprio così ci trovate sulle nostre pagine social. Ora, sigala!

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

sta per diventare, quindi non è ancora in toto un vero e proprio trend, ma lo stanno spargendo nel mondo del web. Sempre più persone tra i 40 anni e i 60 anni, piuttosto che aspettare l'età delle pensioni, decidono di anticipare una pausa prolungata lavorativa, quindi prendono le ferie per poter esplorare il nostro mondo. È il fenomeno, ovviamente ogni tendenza che si rispetti ha un nome internazionale, Golden Gap Year. Ci sono dei dati alla mano, un sondaggio condotto dall'agenzia di viaggio Explore Worldwide su 2000 residenti nel Regno Unito svela che circa un terzo dei lavoratori sta valutando seriamente una pausa prolungata dal lavoro. Non male.

2018 in Maroon 5 insieme a Cardi B con Girls Like You. E qui a Vericon stiamo parlando di una tendenza, anzi non una vera e propria tendenza, lo sta per divenire.

niente, quindi non il dolce far niente, ma per esplorare il mondo. Abbiamo anche un caso studio riportato da questo sondaggio fatto su 2000 residenti nel Regno Unito. Una coppia, Paul e Helen, hanno condiviso quella che sarà la loro esperienza. Partiranno per il Giappone e hanno deciso di prendersi questa pausa per 6 mesi. Infatti loro dicono: abbiamo entrambi lavorato a tempo pieno fin dall'università e troviamo piuttosto limitanti i vincoli legati alle ferie annuali. Tutti quelli con cui parliamo vorremmo fare un'esperienza di questo tipo. Non abbiamo figli, quindi forse disponiamo di una maggiore

0: parte, però ci deve essere anche uno scopo. Non è che uno prende questi 6 mesi e decide di rimanere così vagando in giro per il mondo. È il caso di questa coppia, Helen e Paul andranno in Giappone per questi 6 mesi perché sono pronti ad esplorare questo, il mondo orientale. Non solo avevano questo sogno, piuttosto che aspettare la pensione, visto che tarda sempre di più ad arrivare, perché no? Ci piace come idea. 349-7225-831, le vostre opinioni.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC!
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

ma forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire.

2026 parliamo di musica, perché stando ad uno studio la musica sarebbe innata. Il cervello dei neonati sembra riconoscere fin da subito il ritmo, prevede il battito successivo e reagisce ai cambiamenti della melodia. A sostenerlo uno studioso Onin di cognizione musicale dell'Università di Amsterdam, come riportato da Focus, nel lavoro pubblicato su Current Biology distingue la musica diversa tra epoche e culture dalla musicalità, la predisposizione a percepire, produrre e organizzare i suoni. Quindi la cosa bella è che i neonati riconoscono fin da subito la musica. Ora si capiscono tante

un sedicesimo e su di andare. E noi siamo gli unici animali musicali, quindi stando a questo studio riportato sulle pagine Focus nel lavoro pubblicato su Current Biology, lo studioso distingue quindi la musica dalla musicalità. Anche uccelli, balene e alcuni primati mostrano abilità sonore e ritmiche, seppure in forme diverse dalle nostre. Quindi la musica unisce le generazioni, unisce diverse lingue. Alvaro Soler,

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

con Anyone For You. Sono le 17:51 minuti, martedì 4 agosto 2026, e a pensarci sono passati 25 anni dall'arrivo al cinema di Pretty Princess, la commedia Disney con la quale ha debuttato.

0: attirato l'attenzione di tantissimi fan, coloro che l'hanno visto nel lontano 2001, io avevo 2 anni, poi l'ho recuperato nel corso del tempo. A accompagnare poi il video c'è stato questa caption: 25 anni dopo resta ancora una delle esperienze più magiche che mi siano mai capitate, grazie a tutti per aver amato Pretty Princess tanto quanto me, sarò per sempre grata alla mia famiglia di Princess Diaries. Ecco, questo bel ricordo, e ci piacciono quando ci sono dei ricordi indelebili nel nostro cuore. Emanuela Loia.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via, ma quando

una vera e propria opera d'arte, un'opera musicale Emanuela Loia con il basso di Klimt. Prima dei saluti ci sono Tedua e Annalisa con la loro Beatrice.

17:58 minuti, sì, lasciamo tutto così perché è giunta l'ora in cui io me ne devo andare, ma ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica, incredibile serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani!

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Poi aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
1: A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunel al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria, 28 milioni aggiuntivi rispetto ai finanziamenti già previsti. Inoltre 5 o 6 stati membri stanno collaborando per parlare con i paesi terzi degli hub di rimpatrio, anche se Madrid ha ribadito il suo no all'iniziativa.
2: In Italia una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra Pisa e Lucca. Secondo i dati dell'INGV, la magnitudo è stata di 4.3. Il sisma è avvenuto a circa 7 km da Pisa, ad una profondità di 8 km. La scossa si è sentita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche.
1: Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km.
2: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, come Sine e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Si segnala una vera e propria condizione di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute sia delle persone fragili sia dei soggetti sani e attivi.
1: E in Veneto i grandi corsi d'acqua restano in forte sofferenza e la situazione idrogeologica è definita dagli esperti dell'Agenzia Regionale per la Protezione

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, buon martedì 4 di agosto, iniziamo subito con un bel viaggio verso Ragusa, le spiagge, a prendere un bel po' di soldi, perché lì ci sono, evidente, arrivano dal mare sti soldi, e ci sono ovviamente i geni che hanno buttato questi soldi in mare, ma ne parleremo. C'è un hacker che ha cancellato l'intero catasto della Romania, è successo un casino per quanto riguarda le case, nel caso volessimo ci sono degli attici che non si sa di chi siano, noi alziamo la mano, sono nostri. No, sto scherzando. E cominciamo invece dall'indice di sportività in Italia. C'è una città che è riuscita a superare tutti.
0: One hour.
2: One hour.

0: Iniziamo l'appuntamento di oggi di One Hour, quell'ora che ti basta, con un po' di sport. Lo so che, diciamo, lo sport non è proprio per tutti, cioè nel senso, non tutti sono fatti per lo sport. Molti di noi rimangono seduti sul divano a vedere lo sport, che va benissimo lo stesso e ci mancherebbe, bisogna star bene con se stessi. Però c'è stata la 20ª edizione dell'indice di sportività delle province italiane e non c'è stata una vera e propria sorpresa, perché Milano negli anni precedenti stava arrivando sempre più in vetta e grazie all'Olimpiade 2026 condivisa con Cortina ha portato a Milano proprio quel plus organizzativo, economico, utile proprio per conquistare il primato dello sport italiano. Quindi è la città Milano al photo finish che ha spodestato Trento, tra l'altro, che si aggiudica la 20ª edizione dell'indice di sportività delle province italiane. Trento, come detto, scende al secondo posto, rimane comunque leader nel gruppo dello sport individuale. Belluno invece è leader nel gruppo dello sport e società. Insomma, anche quest'anno c'è un sacco di sport da fare in Italia, così come in tutte ovviamente le province. Ci sono state ovviamente punteggi per tutte le città, però vogliamo andare all'ultimo. Ecco, all'ultimo è il Sud Sardegna. Ecco, bisogna dare un po' più di sport, ok? Fare un po' più di sport, fare un po' più di cose anche nel Sud Sardegna, mi raccomando, così almeno rimaniamo in forma anche durante il periodo invernale.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece è il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, mezza sua moglie e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti cantato in lingua spagnola che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nu Genea intitolato Carré, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Carré racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo i Nu Genea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Abbiamo iniziato da poco il nostro appuntamento di oggi di One Hour, quell'ora che ti basta ancora. Buon martedì! Abbiamo parlato della 20ª edizione dell'Indice di Sportività delle Province Italiane. Trento è stata battuta quest'anno da Milano, quindi Milano, città sportiva.
1: 3, 2, 1, 1.

poco un buon motivo per tenere gli occhi aperti anche mentre siamo in spiaggia, quindi nessun relax, nessuna dormita, perché potrebbero arrivare dal mare dei soldi. Tra poco scopriremo cosa è successo. 3,

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Passaggio di testimone all'azienda USL, con una nuova guida per uno dei servizi più strategici dedicati ai percorsi clinici complessi. La cardiologa Bruna Catuzzo è stata nominata responsabile del Day Hospital multidisciplinare dell'azienda USL della Valle d'Aosta, struttura che coordina anche il progetto DAMA, dedicato alle persone con disabilità e bisogni assistenziali complessi. Catuzzo subentra alla dottoressa Cinzia Gianonatti, che ha guidato il servizio fin dalla sua nascita. Il Day Hospital ha seguito nell'ultimo anno circa 3.000 pazienti, offrendo percorsi integrati in un'unica giornata, riducendo disagi e tempi di attesa. Con la nuova direzione, l'USL punta a rafforzare ulteriormente il modello organizzativo e la sua diffusione sul territorio.
3: Ora parliamo di ambiente e di un aggiornamento importante sullo stato dei ghiacciai valdostani, monitorati dagli esperti dell'ARPA Valle d'Aosta, che mostrano una stagione di accumulo nevoso in calo su diversi ghiacciai, con il Timorion in Val Savaranche che registra valori inferiori alla media storica. Situazione più stabile sul Rutor, che resta sopra la media ventennale ma con un rallentamento rispetto agli ultimi anni. Intanto in Val Ferré il ghiacciaio di Plan Pincé accelera a causa del caldo, attivando misure di sicurezza e monitoraggi avanzati. Un quadro che conferma la crescente vulnerabilità dei ghiacciai alpini.
2: Ora ci spostiamo a Donnasse e parliamo di scuola e di una decisione che sta creando preoccupazione tra diverse famiglie del paese. Da settembre i bambini della scuola dell'infanzia di saranno trasferiti nel plesso di Gran Vert per lasciare spazio ai lavori di adeguamento antisismico della primaria. Una scelta che ha portato alcuni genitori a contestare tempi e modalità del trasferimento, lamentando costi aggiuntivi, disagi logistici e una comunicazione arrivata solo dopo la chiusura delle iscrizioni. Il comune ha archiviato la petizione per irregolarità formali, ma ha risposto alle famiglie assicurando attenzione e disponibilità a valutare misure compensative.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Io mi immagino la scena, sono seduto sullo sdraio in spiaggia, magari sul mio asciugamano, sulla sabbia, vedo un motoscafo con tre persone a bordo che sembrano quasi in difficoltà. Cosa fai? Chiami la guardia costiera. Arriva la guardia costiera e questi tre che fanno? Prendono degli zaini e li buttano, delle borse da viaggio, diciamo, e buttano queste borse nel mare. Queste borse arrivano poi in spiaggia, ovviamente. La guardia costiera arriva al motoscafo, cerca di capire com'è la situazione, e dentro queste borse, che sono arrivate a riva, dentro c'erano 700.000 euro. Io mi immagino la faccia di questi bagnanti che hanno chiamato la guardia costiera per dare una mano a quel motoscafo, e gli uomini sul motoscafo hanno buttato queste borse sono arrivate a riva, e dentro queste borse c'erano 700.000 euro in contanti di piccolo taglio, quindi possiamo immaginare da dove diciamo possono arrivare, chi lo sa, io metto le mani avanti dicendo non lo so, però io mi immagino la faccia di questi bagnanti che dicono cavoli 700.000 euro e adesso che facciamo? Chiamiamo la guardia di finanza che è arrivata, le persone sono state fermate e i soldi sono stati recuperati, insomma meglio così, cioè che sia tutto legale e che nessuno si sia intascato anche soltanto 20 euro di questi 700.000 in contanti in queste borse che invece quei tre, che chissà da dove hanno preso questi soldi, avevano buttato nel mare, insomma, per far perdere le tracce, insomma. Loro sono i nostri geni di oggi.
1: One hour.
2: One hour.

0: Ci fidiamo della tecnologia, ci fidiamo del fatto che i documenti vengano archiviati chissà dove, su quale computer, ma forse sarebbe meglio anche tenere il cartaceo. Il perché ve lo dico tra poco.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica, sono aperti!
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC! Cida!
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
5: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.

0: Andiamo in Romania, dove a quanto pare lì ci fanno capire che forse sarebbe meglio tenere sempre il cartaceo di alcuni documenti, come per esempio i documenti del mutuo, l'atto della casa, cioè il documento che attesti effettivamente la nostra proprietà. No, perché proprio in Romania qualche giorno fa c'è stato un hacker che ha cancellato l'intero catasto della Romania, quindi significa che le case erano poi di nessuno sapeva di chi fosse una casa, l'altra, eccetera, ma poi anche problemi su mutui e passaggi di proprietà, eccetera, eccetera. E insomma, l'hacker ha impedito l'accesso a tutti gli atti di proprietà, un casino pazzesco. Il governo avrebbe rifiutato, avrebbe rifiutato di pagare il riscatto, cosa che è consigliata da tutti gli esperti in sicurezza. Comunque il cybercriminale ha cancellato tutti i dati e quindi non si sa assolutamente di chi sia quella casa, quell'altra casa, quell'attico lassù in alto bellissimo è mio, non c'è problema. No, però a parte questo, io ci scherzo sopra, ma è una roba molto difficile, soprattutto perché in questo periodo, dal 1° di agosto, di alla verità, è entrata in vigore l'IVA sulle nuove abitazioni, anzi, di alla verità, è aumentata l'IVA, quindi dal 9 al 21% sulle nuove abitazioni in Romania. E quindi io mi immagino, diciamo, che questo hacker potrebbe essere, che ne so, qualcuno che voleva comprare casa ma non voleva pagare quest'IVA, capisci? E quindi ha fatto tutta sta pappardella di casino per ribellarsi a questa cosa.
1: 3, 2, 1.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: ciao.
1: Si chiude qui questa puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo visto che in Romania c'è stato un hacker che ha cancellato l'intero catasto della Romania e quindi è stato bloccato il mercato immobiliare. Ecco un buon motivo per tenere il cartaceo di tutti quei documenti che attestino effettivamente che abbiamo speso un sacco di soldi per comprare casa nostra. Ci ritroviamo domani, ciao a tutti!

0: 19 e 11 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Durante la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno, dopo gli arrivi di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento, ha voluto chiarire che la natura della decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne aeree e marittime non è in alcun modo rivolta contro la Spagna, ma una scelta di natura cautelare e organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come è avvenuto in tantissimi altri casi.
2: Intanto resta critica la situazione a Ceuta, dove il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico, dopo l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati oggi dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brugner ha invece affermato che è responsabilità di Madrid la gestione dei migranti che sono giunti a Ceuta e che non sono stati ancora rimpatriati, poiché non cittadini del Marocco.
3: In Medio Oriente il segretario al tesoro americano Bessent afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. Lo stesso aggiunge: nonostante la situazione un po' incerta, negli ultimi giorni abbiamo visto diverse navi uscire. Intanto il petrolio in calo dopo le parole di Bessent.
2: La cronaca: il caldo è le temperature superiori ai 30 gradi verso le 15:30 non avrebbero rappresentato una motivazione sufficiente per i datori di lavoro a fermare le attività nei loro cantieri. Per questo motivo la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un operaio di 40 anni, Maurizio Trenta, deceduto il 31 luglio dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana. Indagati i tre responsabili dell'azienda per non aver fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde, come prevede un'ordinanza regionale.
3: È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. Era disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vigo in provincia di Viterbo. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago si sono rivelate particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta. Finisce una straziante attesa, così la ministra Roccella, che poi ha ringraziato la squadra che si è impegnata per il ritrovamento.
2: L'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze della finale di team tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Seggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

bentrovati dalla redazione sportiva. In apertura, gli europei 2026 di nuoto, parliamo delle acque libere. Dopo 10 anni, la 10 km femminile parla nuovamente italiano grazie alla fenomenale Ginevra Taddeucci. L'azzurra sbaraglia tutta la concorrenza con un ultimo chilometro da paura, vincendo l'oro in 2 ore 7 minuti e 49 secondi. Sul podio il tricolore sventola 2 volte, perché dietro l'ungherese Vittoria Migliari c'è lo splendido bronzo conquistato da Linda Caponi. E l'Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere, e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di team tecnico: Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli atleti neutrali B, con le atlete bielorusse oro e la Spagna argento. Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio, un 336.85, cui le avversarie non hanno neanche potuto avvicinarsi. Alle spalle di Chiara hanno chiuso la russa Trifonova e la svizzera Heimberg. A completare la bella mattina azzurra, la qualificazione di Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. Passiamo al calcio. Luciano Spalletti ha presentato l'amichevole contro il Chelsea in programma domani alle 13.30. Il tecnico della Juventus si è concentrato soprattutto sul mercato. Alej Begovic è un pallino del direttore, Colomoni è un ragazzo eccezionale, poi la fiducia nella società. La squadra è più forte sulla carta, ci sono ancora un paio di situazioni da completare e ho piena fiducia nei dirigenti. MotoGP, niente Silverstone per Maverick Vinales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Pol Espargaró. Dopo ulteriori consultazioni durante la pausa estiva e una recente visita al Red Bull Athlete Performance Center, Vinales si concentrerà sul proseguimento del suo recupero. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato, già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore dei provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, tre responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto: tre medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi: prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai tre minorenni che lo scorso 12 ottobre in Corso Como a Milano avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: coda agli europei di nuoto a Parigi, strepitoso Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'Europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo, medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.